0: garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Disco Radio.
2: Ciao, sono Gualtierino La Rivolta. Comunque l'ape, quando esce con le amiche, va a fare l'aperitivo.
3: Ah certo, era questa che non abbiamo
4: detto
3: prima.
4: No, non è vero.
3: Forse era l'ape più calda?
4: No.
3: La pelliccia?
4: Non è neanche l'ape più pesante.
3: No.
4: La peperonata.
3: L'ape più intelligente?
4: Qual è?
3: La pensata.
4: Certo, c'è quella calva.
3: Quale?
4: La pelata. Beh, c'è anche quella che puoi sostituire.
3: Ah sì?
4: La permuta. No, dai, era l'ape maia.
3: Era l'ape la. Maia. Allora, dai che dobbiamo aprire il Tamarraland.
5: Vi ricordo che se volete mandare le recensioni è il momento adatto. 393-800-3000, messaggio vocale oppure di testo e via dritti in diretta per conquistarvi la gloria eterna.
3: E poi, come diciamo sempre per il Tamarristory,
5: gridate, gridate il passo da cui gridate, giù i finestrini!
3: Sul volume c'è Tamarristory!

0: anche se le cazzai.
1: Certo, erano più tamarre di questo. Take Me Back su Disco Radio, chi c'è?
2: Siamo a metà anni 90, pieno periodo Eurodance, produzione sì. italiana da Blitz, Take Me Back, dopo il successo della grandissima Moving On. Sì. Ciao da Fabio il tamarografo.
1: Ma grazie Fabio, super presente.
0: Però devi deciderti, o Moving On. Moving cioè...
1: Moving On. Allora, chi c'è? Pronto?
3: Ciao Disco Radio, e con il tamarristory di sottofondo voglio dirvi, sì. qual è l'ape ubriacona?
1: No.
3: Laperoni!
0: Laperoni, certo, e anche l'ape.
3: Da Torino, buona settimana a tutti.
1: Vero, vero, vero. Avremmo potuto andare avanti tutta la mattina con...
0: È saga, ragazzi.
1: Però attenzione,
0: la
1: perché
0: più vecchia, la più vecchia.
1: Qual è?
0: La pensionata.
1: Ah, certo. Dicevo, attenzione perché sta per arrivare anche il prof Locatelli che avete sentito
0: poco
1: fa. L'ape
0: che veste solo di lana?
1: Qual è?
0: La pecora. L'ho un po' cambiata.

0: volte le canzoni come nascono, eh? Niente, che Giustese e Marper si conoscono, no? Quindi era una chat su WhatsApp. Si sono mandati un messaggio con l'originale di Brenda Russell, e sì, solo che era un po' lungo, quindi chi l'ha ricevuto l'ha suonato per due ed è diventata
1: così.
0: Ah,
1: accelerato, certo. Come faccio io con i tuoi messaggi, Fabri?
0: Lo so che fai così, maledetto.
1: 6 minuti e 12 ogni messaggio.
0: Ma non è vero, tra l'altro.
1: Io manco un pezzo di Pintus riesco a sentire di 6 minuti.
0: Pronto?
2: L'ape cuoca? Cosa? La pentola.
0: Certo. Attenzione, perché...
3: E questa è per i bergamaschi.
0: Sì. Sì.
3: Qual è l'ape che fa più male?
0: Qual è?
3: L'ape sada.
1: Non è finita.
0: Lascia stare.
1: Scusa. L'ape più sfortunata?
0: No.
1: La peretta.

0: Devi dirmi qualcosa.
1: No, ci mancherebbe altro. Sa che le brutte notizie arrivano così, all'improvviso.
0: Voglio vedere come riempite questo momento senza i nostri recensori.
1: Ce
0: genialissimi
1: sono tanti
0: recensori.
1: Anche oggi, è vero?
0: Assolutamente sì. Partiamo da Malcolm X, che ci ha scritto tramite Instagram. Ricordo, lo potete fare durante la giornata tramite Instagram. O se no, poco prima della diretta, al 393-800-3000. Malcolm X. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sono i protagonisti del film che racconta di come alcune persone si siano opposte allo sviluppo del vaccino contro una grave infezione batterica.
1: Ah, sì?
0: L'anti-Titanic. E come la salviamo la popolazione, signora Winslet?
1: Certo.
0: Non certo su una porta galleggiante.
1: Mastro Galetti, grazie.
0: No,
1: grazie.
0: Malcolm X.
1: Mastro Malcolm.
0: No, certo. Malcolm X.
1: Malcolm X è Malcolm.
0: Arianna Pugliatti.
1: Prego, prego.
0: Ci parla di alcuni molluschi cefalopodi. Mm-hmm. Spesso consumati fritti dalla corporatura piuttosto snella.
1: Sì.
0: Li conosce?
1: No.
0: I calamagri.
1: Certo. Essendo poi fritti, la parte grassa arriva dopo, certo.
0: Ma passiamo alla diretta, ci scrive Ilenia da Torino.
1: Ilenia da Torino,
0: affascinante,
1: sì.
0: Affascinante protagonista del film, che è un crossover tra l'Odissea e i Transformer.
1: Sì?
0: La Dea Calypsilon.
1: Molto bene, e poi?
0: Maurino, c'è un famoso menù di McDonald's che è dedicato alle donne non giovanissime.
1: Sì?
0: L'Happy Milf.
1: Dai!
0: Se c'è, l'hanno fatto. E chiudiamo con Federico Saltan.
1: Prego.

0: Dalton,
1: famosissima, sì, serie TV che parla di sette casate nobiliari che entrano in lotta tra di loro.
0: No, che fanno, scusi?
1: Lotta tra di loro,
0: sì,
1: proprio nel giorno della festa del paese.
0: Uh-huh.
1: Il santo patrono di Spade.
0: Oh, ma davvero? Devo dire che oggi veramente vi è andato il meglio, eh?
1: Bravi recensori! Vi meritate Blurred Lines. Vorrei ricordare a tutti quanti il video di questa canzone.
0: Sì, sì.
1: Se non
0: sì.
1: ve lo ricordate, mentre l'ascoltate, andate a rivedervelo.
0: Il solito, prof. Lei è il solito.
1: Ah,
0: non l'avremmo mai detto.
1: Tajakoski, e invece... Tajakoski!

0: mica c'era solo la Ratai Koski però nel video, ci dicono.
1: Beh, c'era... Sì, però.
0: Vabbè.
1: Sì, insomma, però. No, no, sì.
0: No,
1: però...
0: lei diventa famosa per il video della canzone di Blurred Lines di Pharrell Williams e
2: Robin Thicke.
0: Che va detto così?
1: Proprio. No, era Fick.
0: Dai!
1: Com'era che diceva Fick e vino? E... Dai!
0: Fick e mandorle e vino cotto.
1: Eccolo, Fick e vino. Robin, Fick e mandorle e vino cotto.
0: Il professor Caruso.
1: Caruso!
0: Allora, c'è il dottor Gaias che è già pronto? A
3: sì.
0: Proposito
3: di Robin Fick. Non c'entra nulla.
0: Fick e mandorle e vino cotto.
1: Abbiamo chiesto un Fick ed è arrivato un super Fick.
3: Gaias, Fick, Fick.
0: Dai, ci sono le ultime notizie che sono già pronte dalla redazione. C'è Fabrizio Gaias.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Dal 1 di ottobre il blocco di diesel Euro 5 in Lombardia riguarda le città con più di 100.000 abitanti, anche se a Milano è già in vigore area B. La regione pensa a un meccanismo a chilometri legato al move-in. In Piemonte la regione ha raggiunto gli obiettivi con misure alternative. Oggi primo giorno di scuola per altre 7 regioni in Italia, tra i banchi anche i ragazzi dell'Emilia Romagna. Intervento del soccorso alpino nella serata di ieri a San Germano Chisone, siamo in provincia di Torino, recuperato un uomo di 42 anni ferito durante un'escursione in bici. Alle 10 al Pirellone a Milano la premiazione dell'Olimpia Milano, nella scorsa stagione ha conquistato il 32esimo scudetto, la nona Coppa Italia e la sesta Supercoppa, il campionato torna nel weekend del 26-27 settembre. Il calcio, si è chiusa la quarta di Serie A con Parma 2-1, Torino-Roma 0-2, Inter-Udinese finita 5-3. Oggi e domani lo sciopero dei medici di base, ci risentiamo tra circa un'ora.

0: alle 22.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: No, vabbè, scusate, ho dovuto smettere di ascoltarvi per parcheggiare l'auto e andare a prendere il treno. Sono rimasta in sospeso con la questione del latte. Me lo dite, guarda, per poter dormire sonni tranquilli?
8: Dipende, ce ne sono passate tante in mezzo.
7: Voglia. Una, per esempio, è l'ape con i rimorsi.
8: Qual è?
7: La pentita.
8: Certo.
7: E l'ape con una malattia grave.
8: Non lo so.
7: La pestata.
8: Poverina. Beh, anche l'ape morta,
7: Eventualmente.
8: La pestata.
7: Certo. Allora, arriva una disco radio bag al più veloce di voi.
8: Ah, sì?
7: Che... sì, sì, perché... oh, c'è il prof Barbero stamattina.
8: Ecco perché si aggirava qui.
7: Sì, certo.

0: E lì che lì, la canzone che si intitola invece Happiness is so sad, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Arriva l'appuntamento con il prof Barbero, che tra l'altro vi permetterà di vincere una delle nostre Disco Radio bag. Per cui come funziona la questione?
1: Allora, il professor Barbero ci racconterà una storia che di solito riguarda un personaggio storico. Alla fine vi farà una domanda a risposte chiuse su questo racconto che ci fa, e a voi dà il compito di scoprire la

0: risposta esatta, che sarà una A, una B o una C.
1: Sì.
0: Ci mandate la risposta, che
1: un
0: sia
1: messaggio
0: A, B o
1: di
0: C,
1: testo,
0: con un messaggio di testo al 3800-3000, e più veloce si porta a casa la disco Radio Baby.
1: Mamma mia, il dono della sintesi delle volte, proprio. Cosa che io non ho.
0: Senti che violini qua.
2: Arriva il professor Barbero.
0: Che R.
2: Ci racconterà.
0: Che acuto.
1: Attenzione ai cristalli.
0: Adesso. Esatto. Sponsorizzato dalla Carglass in questo momento.
2: Sì. Arriva Barbero.
0: Eccolo.
2: Risolvi il mistero.
0: Ma non è un mistero, cioè. Stai attento al racconto.
2: Vuoi vincere davvero?
0: E questo sì.
1: Vetri rotti o
0: più notti che se ne vanno. Parabrezza.
1: Altro che grandine. Va bene, c'è il prof Barbero. Buongiorno, prof.
3: Buongiorno, buongiorno. È sempre un onore, un piacere sentire questa sigla che mi precede e mi introduce al racconto di oggi.
1: La sinfonia proprio. Senta, piuttosto, la storia che ci vuole raccontare oggi riguarda cosa? O
3: riguarda
1: chi?
3: Attila, il prego, capo prego. Degli Unni.
1: Ascoltate, ecco, allora, bene, perché poi vi faremo una domanda su questa storia.
3: Prego. Allora, Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda.
1: Ah.
3: Per gli amici Blade Runner.
1: Non è vero.
3: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
1: Sì.
3: Agli avversari proprio prima di affrontarli.
1: Sì.
3: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Attila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri. Ecco, è un po' più terra a terra. L'impero romano d'Oriente L'impero romano d'Oriente versò più volte tributi. Così però è difficile.
1: Lo so, ma
3: volevo metterla per ultimo. L'impero. Ah! È la prima volta che mi devo interrompere. Eccomi qua. L'impero romano d'Oriente versò più volte tributi agli Unni per ottenere la pace. Ecco, Attila aveva inventato l'abbonamento premium. Paghi ogni anno e io non ti incendio Costantinopoli. Attila Pensi morì nel 453,
1: sì,
3: la notte dopo aver festeggiato il matrimonio con la giovane chiamata Ildico.
1: Sì.
3: Ha passato la vita a combattere contro l'impero romano e poi muore la notte del matrimonio. Alla fine ha vinto il nemico più pericoloso.
1: Cioè?
3: Il ricevimento.
1: Certo.
3: E allora eccoci qua.
1: La domanda di oggi qual è, prof?
3: Allora, come si chiamava il fratello di Attila?
1: Sì.
3: A. Bleda Ciao. B. Miracle Bleda. C. Bleda.
1: Addio il personaggio. Non ce la facciamo. Allora, A, B o C?

0: alle 8.51, mentre abbiamo individuato il più veloce di voi, che oggi è Andrea da Rescaldina.
1: Ciao!
0: Buongiorno Andrea, benvenuto sul Disco Radio. Buongiorno,
2: ciao Andrea.
0: Buongiorno. Andrea che ha 10 minuti, perché poi deve entrare al lavoro, non è che può stare qui a perdere tempo con noi.
2: Insomma, non perdere tempo, non è che...
0: Che cosa fai nella vita, Andrea?
1: Allora, io sono un impiegato farmaceutico da 6 anni.
2: Sì?
1: Poi nel tempo libero, vabbè, faccio attività fisica, vado 2 volte in palestra, faccio volontariato.
2: Mamma mia.
1: Per un'associazione che si occupa di fare attività sportiva a ragazzi disabili e con la sindrome di Down.
0: Che bello,
2: adesso, bravo.
1: Adesso a metà ottobre riprenderemo, ricominceremo questa attività.
2: Bello.
1: E quando ho del tempo libero collaboro anche con un sito, faccio recensioni di componenti per computer.
0: Hai capito, cioè praticamente la giornata di Andrea dura 48 ore, cioè sono 2 giorni in uno.
2: Cioè tutto quello che non fa Fabri nella vita lo fa Andrea, abbiamo capito. Sono stati ridistribuiti male qua i compiti.
0: Senta notaio, piuttosto, che cosa c'è per Andrea impiegato farmaceutico?
2: Allora, per il signor Andrea, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio, è solo per lui 400 grammi di macinato magro, 150 grammi di pancetta fresca, sì. Sedano che verrà ritratto, il dopo concentrato da essere aggiunto dopo, 200 grammi di brodo vegetale caldo da mischiare insieme alla passata di pomodoro, carote 60 grammi, anche queste tritate fine soffritte, del vino rosso. Abbiamo una ricetta.
0: Certo, impiegato farmaceutico, che cosa vuoi dargli? Andrea, qual è la risposta esatta? Vediamo se te la ricordi.
1: La risposta esatta è la C.
0: È la C.
2: Bleda, proprio lui.
0: Esatto.
2: Non è Bleda, ciao, non mira col Bleda.
0: No, ma Bleda.
2: Semplicemente
0: Bleda. C, Bleda. Grazie Andrea, ovviamente ti arriverà la nostra Disco Radio Bag a casa, mentre ti ringraziamo per essere stato con noi e ti lasciamo entrare, che se devi timbrare e poi finisce che fai tardi.
2: E anche per tutto quello che fai extra lavoro.
0: Ah certo, assolutamente.
1: Grazie mille a voi per rendermi sempre felice e belle le giornate.
2: Grazie. Facciamo una cosa, Andre, dici come si chiama l'associazione, così facciamo un po' di promozione, magari la gente si incuriosisce.
1: Di Legnano, provincia di Milano.
0: Scusami, sai che non si è sentito?
1: Castoro Sport di Legnano.
0: Castoro Sport.
1: Come il Castoro Sport.
2: Perfetto, andiamo a curiosare anche.
0: Magari c'è anche un profilo Instagram, non lo so, sicuramente la ritrovate.
2: Sito.
1: Devono avere un sito, l'hanno recentemente aggiornato.
0: Ok.
2: Castoro Sport. Grazie Andrea.
0: Grazie Andrea, un abbraccio.
1: Buona giornata a voi.
0: Altrettanto a te. Ciao.

0: Physical, il disco di Calù e Studio Killers su Disco Radio, mentre si avvicina la notizia che ci cambierà la vita. Sapete che ci sono degli appuntamenti che si rinnovano nel corso delle giornate e quindi il prossimo arriverà tra non molto, con l'aiuto del solito team di scienziati, naturalmente, certo, che vedo già a girarsi nei corridoi. Riusciamo a offrirgli un caffè, perché poi l'impegno sarà importante. Se
1: c'ho Epis fuori dalla porta non credo sia il momento adatto.
0: Va bene, allora facciamo così.
1: Il conte Dracula che mi fissava tutto vestito di nero.
0: Avrà qualcosa da dirci, forse?
1: Non saranno cose belle.
0: Riparti alla grande con le offerte di auto Rigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young, compatta, tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tua a partire da 18.900 euro. In più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto e incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto. Scoprila da auto Rigol di Volkswagen Milano. A settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano. Autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%. 35 rate da €373 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
4: Aperitivino?
5: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da €12.490. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.000.

0: 1990 Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990, Jeep Avenger benzina da 18.990, Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990, tutte con offerta finanziaria.
1: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
2: Bene, vacanze finite, adesso è ora di risparmiare.
3: Certo, e proprio per questo ho trovato un'offerta interessante.
2: Ah sì? Quale?
3: Guarda, una nuova Peugeot 208 da soli 14.950 euro o Peugeot 2008 da 19.950 euro.
2: Davvero? E dove le hai viste?
3: Da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto.
2: Allora andiamo a vederle.
3: Lo sapevo.
4: Ti aspettiamo nelle sedi di Bergamo e Treviglio. Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. A settembre, aperti tutto il mese, anche la domenica. A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
7: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
6: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
7: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
6: Info su merbag.it.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni online e in sede.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via De Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
11: Allora notaio, io spero che lei tra tutto abbia avuto anche il tempo, oltre alla ricetta di poco fa, di contare i messaggi per stabilire il grande successo della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio, che
12: 218
11: a...
12: milioni 476.873, tutti con scritto bleda bleda bledissima puntata.
11: Certo, grazie, grazie notaio. Arriva anche il disco di Rihanna da sentire, Pump the Replay.
12: Pure è scritto, eh?

0: un paio di figli fa e soprattutto un paio di decenni fa per la canzone che abbiamo sentito, che è datata 2005.
1: Sei proprio una pettegola. Sei proprio una pettegola.
0: Mamma mia. 9:06. Ma non è possibile, ma siamo sempre in ritardo. Ma com'è sta cosa?
1: Ma io ho il titolo della rubrica che ci cambierà la vita, la ricerca che ci cambierà la
0: giusto
1: vita.
0: Giusto da anticipare, vero, che
1: a
0: sarà?
1: 1500 metri per cercare un relitto. Trovano lavatrici.
0: Ma veramente?
1: Vabbè, a allora. 1500 metri.
0: Ne parliamo tra poco, intanto Dio di Easy Bisou, cioè Careful.

0: Easy Bisou, la canzone che si intitola Careful, era anche la nostra novità delle 9 nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Mentre siamo pronti ad occuparci della notizia che ci cambierà la vita, il titolo l'abbiamo detto, ma ricordiamolo per quelli che fossero arrivati adesso.
1: A 1500 metri per cercare un relitto trovano lavatrici.
0: Hai capito.

0: torna Marco, torna, le sigle non sono più le stesse.
1: Però
0: non è andata male, allora, il team di ricercatori e di esploratori subacquei della National Oceanic and Atmospheric Administration si trovava nelle acque del Golfo del Messico. È proprio loro, quelli che di solito prevedono le catastrofi nei film.
1: Sì?
0: No. Pronti ad esplorare i fondali con un robot subacqueo per andare alla ricerca di antichi relitti perduti. L'adrenalina era a mille e i tecnici della missione Okeanos Explorer erano già davanti agli schermi per guidare al meglio il mezzo subacqueo. Il robot viene liberato nell'oceano, si spinge fino a superare i 1500 metri di profondità, e comincia a cercare finché uno scenario desolante non coglie di sorpresa i presenti. Al posto di

0: di trovare tesori perduti e navi cariche di storia, il team individua un cumulo di spazzatura sul fondale dell'oceano, formato da decine di vecchie lavatrici abbandonate. Sebbene non si trattasse del relitto che il team si aspettava, l'immersione è servita a ricordarci l'impatto dell'essere umano, persino nelle profondità oceaniche.
1: Beh, però voglio dire, cioè, la lavatrice
0: no, era
1: cioè, sta a che fare con l'acqua, giusto? Quindi voglio dire,
0: tu
1: no,
0: dici
1: cioè,
0: che ci sta,
1: fossero frigo.
0: Ma no, che...
1: magari mi congelano.
0: C'era
1: il fondale,
0: una nave cargo, no?
1: Sì.
0: E hanno lasciato aperto uno sportello, ha preso un'onda e sono scivolate fuori.
1: Lì potrebbe mica essere che magari invece sai quando
0: un naufragio,
1: sono no, quando c'è mare grosso, che queste navi perdono, sì, perdono
0: che
1: proprio il carico.
0: Ha perso il container e magari era carico di lavatrici, potrebbe essere. Vabbè, però a proposito...
1: Però pensa adesso i pesci, che comodità, no?
0: Che
1: vanno
0: fanno
1: giù, fanno il bucato, sì.
0: Certo.
1: Gli hanno aperto uno di quei lavaggi a gettoni là sotto.
0: Sì, sì, sì.
2: Ah, guarda, prima dovevo pulirmi anche da sola, adesso porto tutte le pinne di tutta la famiglia.
0: E in un attimo.
2: Con un gettone.
0: Allora, a proposito di elettrodomestici, forse vale la pena di chiedere qualcosa a proposito, appunto.
1: Dai, qual
0: no?
1: è l'elettrodomestico più longevo che avete in casa? Quello tuttora funzionante,
0: sì,
1: magari, anche decenni a volte...
0: E che magari non vedete l'ora di pensionare.
1: Ma quello
0: insomma,
1: senza una
0: no?
1: scheda.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Perché le schede sono programmate per saltare a un certo punto.
0: Il più meccanico che avete, il più longevo.
1: Ce l'ho a casa dei miei ed è un coltello elettrico.
0: Ah, ok, ok. Vogliamo sapere i vostri 393-800-3000, gli elettrodomestici più longevi che avete in casa, appunto.

0: Il disco di Trina Crea ed Alexandra Stan che si chiama We Are Free, mentre vi abbiamo chiesto su Disco Radio qual è l'elettrodomestico più longevo che avete in casa, e qui un po' di invidia me la fate, adesso ci arriviamo. Allora, un freezer a pozzetto, scrive, era di mia nonna, e credo che avrà almeno 20 anni. Non ci dice chi è però il...
1: Frigor o freezer?
0: Freezer. Un freezer a pozzetto.
1: Che sono quelli che si aprono da sopra,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, esatto, tipo quelli dei gelati.
1: Quelli per mettere i cadaveri.
0: Anche.
1: Giusto?
0: Sì, sì, sì, sì,
1: un cadavere da imboscare.
0: Ho fatto un film di recente con...
1: Se stai dicendo De Luigi, di recente hai un bel coraggio,
0: è una decina d'anni fa,
1: cioè, è il tuo recente, veramente lo devi cioè il confronto è sempre con gli Sumeri.
0: Dai, allora, tostapane dei miei, la Francesca,
1: certo,
0: da Milano, del 1975,
1: certo.
0: Io ho una lavatrice da 26 anni, ecco, pensa che io in 6 anni ne ho cambiate 3.
1: Vabbè, ma tu non la sai usare, Fabio.
0: Ma figurati.
1: No, scusa, cioè...
0: Ma no, erano difettate.
1: Ma sì, tutte a te, guarda, le scelgono.
0: Vabbè, poi te la racconto.
1: Dovete sapere che è un germofobico, quindi
0: ma
1: quando gliel'hanno sistemata, gli hanno detto, raga, però non potete mettere un flacone di detersivo a ogni lavaggio.
0: Ma no,
1: un flacone!
0: Ma non è vero,
1: perdeva acqua.
0: Sì, certo. Poi, pronto?
2: Ciao a tutti. Sì. Ho una radio sveglia,
0: sì,
2: che punta con un proiettore l'ora sul soffitto, sì, lo punta con i punti, le macchinette al Bicocca Village, forse 24 anni fa.
1: Oh, miseria.
2: Non so come ancora funziona.
1: Oh, vabbè.
2: Incredibile. E non la cambio perché non ci sono più radio che ti puntano la sveglia sul soffitto.
0: Ma no, guarda che ci sono quelle che proiettano l'orario ancora, le trovi, eh? Cioè, almeno io.
1: Ma se lui l'ha cercata e non l'ha trovata, trovagliela tu allora.
0: Ma secondo me, se fai un giro lì su quella. Chiedi a Ruben.
1: Chi è Ruben adesso?
0: È l'assistente di Amazon.
1: Rufus.
0: Ah, Rufus.
1: Ragazzi, vabbè, mi
0: Rufus,
1: sembra
0: Ruben.
1: Di avere a che fare con mio nonno. Mio nonno. Daniela, vieni qua. Si chiama Giulia, è tuo nipote. Nonno, ma come facciamo? Ma come facciamo?
0: Allora, l'elettrodomestico più longevo che avete in casa, raccontateci cos'è.
1: Sapete qual è il mio?
0: Smettila.
3: Insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto.

0: a settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e stra in forma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
2: Non lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto. Domani vengono a prendere le misure. Oh, hai cambiato auto?
3: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
3: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Non lo usi più? Vendilo. A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagando fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
5: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip, tua a 36.900 euro anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Scopri tutta la gamma e le promozioni Suzuki da chilometro rosso nelle sedi di Cislago.

0: tempo libero di tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto wow, lo dirai anche tu.
1: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696.

0: 8 alle 5 e mezza Link, l'attualità, la redazione, c'è Francesco Di Bruno.
1: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Gli abusi su una tredicenne in un market di Torino, per il riesame il commesso bengalese di 42 anni deve andare in carcere, accolta la richiesta della procura. Si è aperto a Milano il processo di secondo grado per il disastro ferroviario di Pioltello. Ricordiamo nel 2018, in quell'incidente morirono 3 persone, ci furono oltre 100 feriti. Chieste condanne fino a 8 anni per l'ex amministratore delegato Maurizio Gentile e per 2 manager di RFI. Arrestato un 29enne nel pronto soccorso di Tortona che ha minacciato medici e infermieri con un paio di forbici, caso analogo all'ospedale Martini in Manette a Torino, un 26enne. E restiamo a Torino, allo Juventus Stadium, la finale della Conference League 2028, il commento del sindaco Lorusso in città, un nuovo grande evento sportivo. Parliamo ora di Europa League, non di Conference League, perché domani si gioca Milan-Benfica e poi giovedì tocca la Juventus contro il NEC. L'Italia proroga gli altri 15 giorni di blocco di Schengen con la Spagna per un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni

0: contro il NEC. L'Italia proroga gli altri 15 giorni di blocco di Schengen con la Spagna per un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
1: 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
2: Chi l'ha detto?
1: Di sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18.

0: Non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
6: Dual Motor Dual Desire
5: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki Ona Lim Asneplam, dove diretta la nostra compagnia di bandiera?
8: Milano Marittima.
7: Ma che Milano Marittima?

0: Così il bel From Disco to Disco, come sempre, 4 senza interruzione. È l'ultimo volo della nostra compagnia di bandiera. Volo estivo Disco Radio Airline, diretto a Onalim Asneplam, che al contrario fa
1: Napoli.
0: Ma come Napoli?
2: Non ho capito la destinazione.
0: Ho capito, però bisogna essere smart, veloci, rapidi, come l'ingegnere di Torino che è al telefono con me. Ladies and gentlemen, say hello a Moreno.
3: Moreno. Ciao a tutti.
0: Eccolo, ciao Moreno, ciao, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, abbiamo un ingegnere, signori, tanta roba, i nostri spettatori.
3: Sì.
0: Fate dei lavori pazzeschi, Moreno. Allora, intanto, prima di fare una chiacchierata con te, Onalim Asneplam, al contrario, fa
3: Milano Malpensa.
0: Certo. L'ultimo volo è il volo di rientro, insomma, si rientra dopo la stagione estiva. Tu vacanze, sei stato da qualche parte, le hai fatte, le farai, niente?
3: Ho fatto una settimana a giugno e spero di farne un'altra a ottobre, ma non si sa, vediamo col lavoro come va.
0: Bene, bene, vuoi dirci dove sei stato prima oppure no?
3: Puglia.
0: Al contrario, come fa dove sei stato? Tipo, no, lascia perdere. Hai già vinto così la
3: discussione.
0: Hai Puglia, quasi. Certo, ho detto Puglia al contrario. Senti, Moreno, ingegnere di cosa nello specifico? Di cosa ti occupi?
3: Sono un ingegnere informatico e lavoro in cyber security, un'azienda di servizi di ingegneria.
0: Ecco,
3: a Torino.
0: A livello di sicurezza, guarda, avrei bisogno proprio di te in questo periodo, ma insomma, facciamo perdere. Questa è un'altra roba. Senti Moreno, hai vinto la Disco Radio Bag. Se vuoi salutare chi vuoi, la radio è tutta tua, fai pure.
3: Saluto la mia ragazza, i miei colleghi e la scuola di ballo, dove vado a Torino.
0: Con la tua ragazza?
3: Sì.
0: Ah, l'hai conosciuta lì?
3: In realtà no, però sempre trovati anche lì.
0: Vabbè, senti, come si chiama, così la salutiamo?
3: Giulia.
0: Bene, allora arriva la bag per te, magari smolla la Giulia e poi tu riprovaci, va bene? Ciao Moreno!
3: Sì. Grazie mille!
0: Un abbraccio, ciao, buona serata. Adesso vi porto a scoprire nuova Jeep Avenger da Auto Locatelli. A scegliere la vostra guida, benzina, ibrida, 4x4 oppure 100% elettrica. Design rinnovato, la nuova griglia illuminata e tanta tecnologia a bordo. Questo weekend, sabato 19 e domenica 20 settembre, Auto Locatelli vi aspetta negli showroom di Vedano al Lambro, Cinisello Balsamo, Cernusco sul Naviglio. Provate un test drive, valutate la vostra permuta, richiedete il preventivo con formula di acquisto flessibile. Hop, il gioco è fatto. Dettagli per tutti su locatelligroup.eu.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summermill abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre cambia che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Aperitivino?
9: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
10: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
11: Attenzione! L'usato di auto Rigoldi Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
12: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
11: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
12: L'usato di auto Rigoldi Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti?
13: Auto Rigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
16: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
17: Ambù, mi piaci tu!
18: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
20: Nissan Minicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Minicar.it.
21: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
22: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
23: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
24: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
23: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
24: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
23: Info su merbag.it.
25: Va bene, complottisti ce ne sono?
26: Un altro complotto questo, eh?
25: Immaginavo.
27: E Malpensa Milano, cioè, al contrario.
25: In che senso?
27: E adesso come la metti?

0: Pussycat Dolls. Sono arrivati altri complottisti, altri messaggi, immagino.
1: Schiaparelli.
0: Marelli.
1: Sei proprio forte.
0: No, non sono Schiaparelli.
1: Quando si complotta te la menti. Quando tutto tace,
0: acconsento. Gaizzo.
1: Che vuoi che facciamo?
0: Niente.
1: Complottiamo.
0: Ma che complottiamo? Ma che complottiamo?
2: Ciao, sono Massimo.
0: Ciao Massimo.
2: Non ho fatto in tempo a rispondere.
0: Massimo Boldi.
2: Dolore bestiale.
0: Non credo che Massimo Boldi ci stia ascoltando, ma nel caso lo salutiamo. È anche di queste parti lui. Va bene, dai. Basta.

Lucky Ones, la novità delle 6 che precede tra poco un bel Rhythmic History che inizia così, che se avete riconosciuto potete cantare anche voi.

0: alle 22.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Ma effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Stesso cuore, nuovo ritmo. Scopri il nuovo Unieuro di Lissone. Esperienze, soluzioni e servizi innovativi per vivere al meglio le tue passioni. Un nuovo spazio dove ogni giorno trovi la migliore tecnologia ai migliori prezzi. Servizi pensati per ogni esigenza e persone pronte ad aiutarti a scegliere ciò che fa per te più bello da vivere. Sempre il tuo Unieuro. Ti aspettiamo dal 18 settembre presso il centro commerciale S Lunga di Lissone. Unieuro batte forte sempre.
6: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare.

0: partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento, ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi Mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
2: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
0: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
8: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
8: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
8: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: Brico Ok, più vicino a te.
8: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
10: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni in multimarca garantite.
10: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
11: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
0: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
12: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
14: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano del tuo chilometro zero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Dal tuo chilometro zero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via Denisaglia 89. Con Mariano chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
15: Disco Radio. Avete riconosciuto Rhythmic History?
16: Ma scusa un po', è forse...
17: È il movimento, sì. È una canzone.
15: Così sembra più liscio.
16: Il però. Gioco dell'amore?
15: È proprio quello.

poco fa ho fatto una bella chiacchierata con Steve Angello, la vedrete presto sui nostri social, proprio Steve Angello degli Swedish House Mafia. Era proprio in studio, stanno registrando qualcosa di nuovo. Questa è la nuova Happiness Is So Sad insieme a Lickelit. Tra poco vi porto nel primo ristorante fashion di Milano, dove potrebbe essere, dove i piatti sono pensati come fossero abiti di alta moda. Lo apre Dior, il primo ristorante in Italia a firmarlo è lo chef Bartolini, che ha lavorato con lo spirito di uno stilista. E allora chiedo a voi, che lavoro fate e quale altro lavoro pensate sareste in grado di fare? Se ci pensate, uno chef può diventare in qualche modo uno stilista. E allora chiedo a voi uno sforzo, provate a pensarci. 393 800 3000, grazie al vostro lavoro cosa pensate sareste in grado di fare? Pensateci e stupitemi, vale tutto.

0: Nel weekend aprirà il primo ristorante fashion di Dior a Milano. Uno chef stellato può diventare in qualche modo uno stilista e grazie al vostro lavoro. Voi cosa pensate sareste in grado di fare?
1: Io sono Roberto da Milano, io faccio l'idraulico, ma in realtà potrei benissimo fare il massaggiatore. Soprattutto per donne, ecco. Ma non sessuale.
0: Non sessuale, no.
1: Seriamente.
0: Certo, certo, non sessuale, proprio dopo quello che hai detto, assolutamente.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Diamo in redazione, va prima l'attualità delle 6:30, Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Gli abusi su una tredicenne in un market di Torino per il riesame. Il commesso bengalese dei 42 anni deve andare in carcere, accolta la richiesta della procura. A Milano il processo di secondo grado per il disastro ferroviario di Pioltello, chieste condanne fino a 8 anni per l'ex amministratore delegato Maurizio Gentile e per 2 manager di RFI. Nel 2018 l'incidente provocò 3 morti e oltre 100 feriti. 14 nuovi nomi saranno iscritti alla Famedio, l'ex calciatore Franco Baresi, Don Antonio Mazzi e Ornella Vanoni sono solo alcune delle personalità che il prossimo 2 novembre verranno iscritte nel Pantheon dei milanesi illustri al cimitero monumentale di Milano. Allo Juventus Stadium alla finale della Conference League 2028, il commento del sindaco Lorusso: in città un nuovo grande evento sportivo. Però lasciamo la Conference e ci occupiamo di Europa League. Domani Milan-Benfica, giovedì tocca alla Juventus contro il NEC. Caccia italiani abbattono un drone in Lituania poche ore prima dell'arrivo di Crosetto e razzi russi sfiorano un aereo danese. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
4: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Serravalle Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Buon gustaio!

0: Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.

0: questa canzone non solo ci ha fatto ballare, ha creato un vero e proprio tormentone. Perché tutti quando dicono la vis è fantastic, poi dicono purqua tutte la complica. È vero, dal 2001 ad oggi sono passati appena 25 anni. Oh, la prossima notizia, ve lo dico già, per molti di noi non è bellissima, ma è reale, quindi ne parliamo. Il tema è: ma siamo proprio certi che il lavoro che facciamo quotidianamente sia al riparo dall'intelligenza artificiale? Cioè, la facciamo più semplice: il nostro lavoro tra poco continuerà ad esistere o ce lo ruberanno i server dell'AI? Vi racconto una curiosa storia che arriva dal Kenya. Protagonista, questo ragazzo si chiama Teresius Bundi, 34enne, che per 12 anni ha fatto un lavoro molto particolare, e quando ho letto questa notizia mi ha fatto sorridere, perché lui faceva il ghostwriter accademico, cioè non avevi voglia di scrivere, che ne so, la tesina universitaria oppure un saggio, te lo scriveva lui, bastava pagare, e negli anni ne ha scritto una marea, più di 2500 elaborati, arrivando a guadagnare molto di più di quanto avrebbe potuto fare nel settore sanitario, che era il lavoro che sognava. Beh, l'amore di lavoro era tale che aveva coinvolto una marea di collaboratori. Pensate che grazie a questa attività, tra parenti e collaboratori in prima linea, ci campava circa 40.000 persone. Parlo al passato perché? Perché è arrivata l'intelligenza artificiale, accessibile, spesso gratuita, e quindi tutti si sono trasferiti dall'altra parte e il suo lavoro è palesemente crollato. Fortunatamente il nostro protagonista si è riuscito a riciclare, ma questa notizia deve accendere una lampadina su tutti noi e sul nostro lavoro. Aspettate un attimo che ho un annuncio qua, ok. Non più giovane speaker radiofonico, sempre sorridente, per nulla rompiscatole, cerca nuova occupazione. Ovviamente non sto parlando di me, io grande rompiscatole. E i miei colleghi lo sanno bene. Però, sai, non si sa mai, non ci vuole molto. Buongiorno, sono la versione AI di Alessio Aloisi e adesso vi voglio fare ripartire la grande con le offerte di Autorigol di Volkswagen Milano. Volkswagen Polo Young è compatta, è tecnologica e pronta a seguirti in ogni tua giornata. Tu, a partire da 18.900 euro, in più hai 12 mesi di manutenzione e 12 mesi di polizza furto incendio inclusi. Polo Young, riparti con il piede giusto, scoprila da Autorigol di Volkswagen Milano. A settembre aperti tutti i giorni in via Gallarate 253 a Milano. Autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: serate più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella brilla da Merbag.
3: Fino al 27 settembre da Merbag arrivano le Star Weeks, due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
2: Per te vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
3: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
2: Info su merbag.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summermill abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
8: Attenzione! L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
9: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
8: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
9: L'usato di auto Rigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Auto Rigol!
10: A Milano dal 1906.
11: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarate e nel centro usato di Via Novara.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da
14: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moka Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.

0: come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
5: Le 19.52, il martedì sera qui su Disco Radio, con voi ci sono io, Alessia Roisi, subito Peggy Goo, questa è Human.

credo, cioè sono passati 15 anni, non ci credo, non ci credo. Novità adesso. Le 8 e 2 minuti. Oh, se siete appena arrivati, benvenuti su Disco Radio da me. Io sono Alessio Roisi, quello che vi riaccompagna

casa dopo la giornata lavorativa, ma a quest'ora della sera magari vi raccompagno a cena, sto lì mentre cucinate qualcosa di buono, ecco, anche con l'uomo di David Guetta che è tornato con questa You and I, Me and You.

0: Giorgio, aspetta un attimo, facciamo un grosso in bocca al lupo a Giuseppe, più che a Giuseppe, diciamo a Roberta, alla figlia Chantal Agata, perché in questo momento sono dalla ginecologa in attesa per la prima visita. Oh, buona fortuna, un abbraccio a tutti voi, poi fatemi sapere perché potrebbe arrivare il secondo. Che belle queste notizie che mi date e che condividete con noi. Oh, tra poco si canta tutti perché tornano gli 883, sarà Stare del Ritmo con gli anni.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: radio.
1: This is drop and drop.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Cerchi un'auto? Hai più di 2000 possibilità di trovare quella giusta. È arrivato il maxi mercatone di Auto Wow. Maxi di nome, maxi di fatto. Usato garantito, chilometri zero e nuovo. Fiat, Jeep, MG e tanti altri brand. A partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Ma solo fino a domenica 27 settembre. Non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Maxi mercatone, a Legnano, via Saronnese 143. Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Carriole.
8: Ma non era parole?
7: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: Brico Gay, più vicino a te.
7: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
10: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano del tuo chilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese. Da il tuo chilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via Denisaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometrozero.com.
11: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
12: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denikar a Milano.
13: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
12: Photon, i solidi pick-up.
13: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
12: Changan, le auto super tecnologiche.
13: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
12: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
14: Oh, hai cambiato auto?
15: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato, chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
14: Ci vado anch'io.
15: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
16: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Non la troverai nei ristoranti alla moda e nemmeno su red carpet esclusivi. Questo mese la stella più bella
0: Brilla da Merbag.
18: Fino al 27 settembre, da Merbag arrivano le Star Weeks. Due settimane con speciali offerte su vetture Mercedes-Benz e Smart nuove, usate e chilometri zero.
0: Per te, vantaggi fino al 35%, supervalutazione dell'usato e promozioni esclusive sull'assistenza.
18: Ti aspettiamo alle Star Weeks di Merbag, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Milano e a Monza.
0: Info su merbag.it.
19: Pronti a ripartire?
0: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
19: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
0: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906.
19: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
22: Disco Radio.
23: Ogni sera alle 21, quindi tra pochissimo su Disco Radio arriva il Rhythm Kister Extended Version, 60 minuti dedicati alla migliore dance storica. Come questa, gli anni degli 883 remixata da Bliss Team. Rhythmic-

Sam Harper, Just a Little. Oh, ma lo sapete che la musica di Disco Radio la potete ascoltare, ma soprattutto votare nella sezione Music Club del nostro sito. Funziona così: voi andate su discoradio.it oppure sulla nostra app da scaricare sul vostro smartphone. Ogni settimana vi facciamo ascoltare e votare la vostra musica preferita e i più fortunati vincono i nostri gadget. Allora cosa aspettate? Correte subito discoradio.it o sulla nostra app, partecipate anche voi al Disco Radio Music Club.

0: pausa, Lose Myself. Vi è mai capitato di fare delle cose anche un pochino fastidiose, però se ve la girano in versione gara dite una figata pazzesca. Allora dovete sapere che a Milano sta per arrivare una gara di raccolta di mozzicori di sigarette. Ne parliamo tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Arriva l'attualità, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo, c'è Francesco Di Bruno, buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Il femminicidio di Valentina Sarto del marzo scorso, disposta alla perizia psichiatrica per il marito, la Corte d'Assise di Bergamo ha disposto l'esame sulla capacità di intendere e di volere di Vincenzo Dongellini. Abusi su una tredicenne in un market di Torino per il riesame. Il commesso bengalese di 42 anni deve andare in carcere, accolta la richiesta della procura. A Gardone, nausea e vomito dopo il pranzo a scuola, ricoverati 10 bambini, focolaio di intossicazione alimentare nell'istituto comprensivo, malori anche per gli educatori. I primi casi si sono verificati l'11 settembre, altri sono stati registrati nei giorni successivi fino al 13 di settembre. Regione Lombardia ha celebrato il triplete tricolore dell'Olimpia a Palazzo Pirelli. La squadra milanese di basket ha ricevuto un riconoscimento per la conquista di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. Mentre per il calcio, domani la prima di Europa League, tra le gare in programma anche Milan-Benfica, giovedì tocca alla Juventus contro il NEC. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna, Madrid replica con controlli per gli arrivi dall'Italia fino all'8 ottobre. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo. Condizioni meteo ancora estive al momento tra la Lombardia e il Piemonte, con ampie zone di sereno e soprattutto temperature che continuano a sfiorare i 28-30 gradi. Anche domani sarà una giornata calda, però è anche vero che domani una perturbazione si avvicinerà alle regioni settentrionali.

0: canzone dedicata a tutti quelli che vorrebbero scappare, mollare il lavoro, qualsiasi incombenza e tornare, che ne so, magari a viaggiare. Runaway Far Away, c'era Mario Fiu dal 99, tra un attimo Alice DJ.
1: Rhythmic History.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago e San Martino Siccomario.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Kona Dark Line con cerchi glossy black, tetto a contrasto e specchietti neri. A settembre tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,01%, 35 rate da 373 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.696 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
8: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
8: mserramenti.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
14: Attenzione! L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano ha qualcosa da dirti. Volkswagen T-Roc da 20.200 euro.
15: Volkswagen Polo da 14.900 euro.
14: Volkswagen Taigo da 19.400 euro.
15: L'usato di Autorigol di Volkswagen Milano è certificato e garantito fino a 36 mesi, anche con finanziamento full drive. Cosa aspetti? Autorigol! A Milano dal 1906.
16: Aperti tutti i giorni di settembre nella sede di Via Gallarà.

0: Arrate e nel centro usato di Via Novara.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
3: Amanti degli anni 90, queste sono tutte per voi. C'è il Rhythmic Easter Extended Version su Disco Radio. Ci sono io, Alessio Roisi. Tra un attimo il DJ Cerla. Prima Ellis DJ. Questa è Better of Alone.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: ripresa da questa chicca che fece la storia del ritmo nel 1993. Loro erano gli Infinity con Dirty Love su Disco Radio. Si chiude qui il Ripping Easter Extended Version di oggi. Io sono Alessio Roisi, la Dance Storica torna domani alle 21 e come sempre in replica al mattino dalle 5. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
0: Andiamo adesso al Soulset, le 10.
2: Disco Radio.
3: Disco Radio Party.
4: Soulset. This is so sad.
0: Si passa alla musica house, deep funk adesso, fin qui l'extended version del Ripley History. Quanti bei ricordi legati alla musica degli anni 90 e non solo, la storia di Disco Radio. E adesso per un'ora con house, deep funk insieme a me, sono Fabio Marelli, vi accompagno fino alle 11, poi Matteo e Pista Dunari faranno il resto con il Party 7. Siete pronti in tanti anche in questa serata di martedì 15 settembre? Super ascoltate il Soul Set e allora partiamo. Robin Strauss, la prima è Mine.

Tron a te con Le Bijou, chiudiamo insieme a Dangerous. This is so sad. È un blocco che se ne va così, insieme a Medusa, Weekend, Deja Vu, Beyoncé e Jay-Z, altro remix dei Freemasons, Carlita, Malibu e Solaskin. Abbiamo aperto con Robbie Strauss, My Love, Alex Jr.

0: secondo.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Sole, mare, relax.
4: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
5: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Car Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exit.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorigol!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Circomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Aperitivino?
10: Meglio! A settembre da Denicar c'è l'Happy Hour delle chilometri zero. Fiat Pandina Hybrid da 12.490 euro. Peugeot 208 Hybrid Automatica da 16.990. Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990. Jeep Avenger Benzina da 18.990. Alfa Romeo Junior Hybrid da 23.990. Tutte con offerta finanziaria.
13: Solo da Denicar, aperto tutte le domeniche a Milano e a Bergamo. Denicar.it.
14: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
15: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Moca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 100.

0: come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
1: This is Sousa. Ricordo sempre anche il canale 8858 di Sky, per esempio, per ascoltarci via satellite. C'è il digitale, c'è lo streaming, il nostro sito, la nostra app per ascoltarci ovunque. Scaricatela, aggiornatela, ascoltare anche questo bel Soul 7. Ripartiamo, dai, Yugal, Solto, dall'anno scorso, Giamma.